0: representative of Christ.
1: Ayin te non to Christiton lo din, nou kunde di Christiton. Nado la, nado do. Nado dawa. Adokuno lontan lontan. Ewo ton. Dogbo ewo dali. Ta idi ewo. Yi. Bo wa. Mono pokere.